kwe edri baabi ahu na odwati bia no e ma wura ho emu ho bomfia da bi emu ho bomfia odie ndie onyamedia ma wo no na wa fa odie saa

Okay. Say Alpha Blondie, Fanta Diello. Okay. Drop the music. Okay. 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581